day. Embra me so. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ewo Yesu di mo. Ma ni su de bon pai. Ma ni su de bon pai. Serwadi an wo din. Sempai ba wo din. Se onko kwa wo din. Sre wo so an wo din. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. In the name of Jesus Christ. Otini ni mpa igba imu otin. Eye nu oma bebre. Pacho kase o erwate. Wutumi adie nyina ye. Bibiare ni hwa. Wewa di wutumi nye. Adenti na. Amanaman e kase. Minyan kupon e wohi. Adentina atamfo ebisasa minyan kupon woyi ebadi misrao ma wohunu wa ma wohunu wotumi

Ewade sori o, ewade sori o, ma wari enti, ewade sori o, ma jumenti, ewade sori o, mi mama enti, ewade sori o, ma pomodi enti, ewade sori o, ma wari enti.